0: els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.
1: Ei, amici europei, questa musica per voi è una musica che non deve chiamare. La balla di canzoni tutte in, canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Tornerò. Il mondo